0: Tato se mana na uma lava ia sa ole fainga o loa te whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, lua malilima e pui pui ai le tato paneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. Ule na wa yo lima. Sa iliane I Auckland Council Recyclables. Tamaki, Turiki, All Together, Auckland.
1: Tala falava, ole siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.

lo wanga ngai ya e fa manuatu ya yoba yo mai lo tua e matua sidi sidi laba oi e ofu oi le vi inga mala mata ngofi what happen ina e ang fai pesel ne kale sia pic tamaki le ne cd pese wa fai ngoi ina ola e yo le li e fai mo matu sao ila tato nga wenga ta la yol tala ni le ya yesu kemiso e ala le yo na bi ina ia ve fo ne cd e fai mo fa manatu a wonde ingano tato tiute ole mi vi ma pese ma fa manu ina swa pa yol tato tua yesu uma le ya ulo ole tata ia ve ne pese na e fa manu sia ti le ai per tato via via e langina vi yol tato tua yaso uma la be ole fa ba ia manu ia la fa fonga ana sama so I fuo.

Pila Pia, le talamoni a Yesu, si pong mani or PIPC, mai Newton ina ua, tu la imaritanzo taimi, tu lua mirute, ona taro le tu la iba, le tau tua le radio Samoa, sulima iba todu amo, patalapatu, ya taimane solo so, mare ainga, pap taitene lama, map to my le fiapi lua, tapir mai, pasta titi salpea, mar for tua, ya tania mortato, toi por glamour, and apo, Manu Manolo Pumis, Mayalapa, Thomas Amber.

le shine dental. Lau fale fa inifu fa amoe moina. La tu te faia fofa tal noa ngou nifu. Ia su lulu tei tasi. Tele e wala me faia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa great teal throat manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le shine dental. E ia ia ia inga fa pitoa.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa o ta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Redeem a full of

0: fava lufa.
1: O fia mau sa uta vale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iva yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Wata penna le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Usi mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe ela ule tio falongolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
3: O te fatalo fo ilo tatu o sinu ili amatanga o le vai aso ma le nei masina forward uni o talatau longolongo usi mai ala fa fofonga. O le ufa uluantu ili fa amsinonga I Samoa. Le tangi o tua ingo fainga fa ala tua le faipule o vai maunga tolu. Le fionga lautimu ia wele se va ai, watali ai I morianga o fainga fo I faa la tua. Leo watua I ai o ia le fionga tayoli I seu fiti ai masu, o le sa se eire no fua le tu malo, ai o se tasi na tau vae le palota la ititi, a vai maunga tolu lea na toe sa ili eise sui usufono, o lea I tu malo palota I le pale mene. I le tangia lautimu ia pola na counter petition, leo wa ia faa uruai morianga e lima, O fainga faa la tua o le ave o tupe ni tangata palote le faa moe moe. E faa to sina ai po le primary. Faa pea le mori angai tasi o ngai o inga na faya ma le faa moe moe. E faa to sina ai se tangata palota po le treating. O le asonua le vaa yaso na te eneina faa ulua tuaile a tangia lau timu ia. I le faa masinonga. A I le faa